mogi, da mogi na setai tingot udoli. Da mogi, da mogi na setai tingot udoli. Tila tilai, kuri pude ula hede kamte suali. Pua lorong amoni, taide galukoni. Pua lorong amoni, taide galukoni. Bukute loli.

palomo, i patogatri, le parole morbo, le parole morbo. Sotto vada di finire quanta pezzella, mi giocire, uggialante,